tra i chini e Pacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato, sei arrivato su quel trono. Tra bikini e Pacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con accento.

bene, e facciamo mano. Fai il discorso e non parli italiano. Pane con l'accento dell'accento dove tu sei nato. Tu